0: jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.